Izvenil je prvi stavek floridske suite Friedricha Deliusa, angleški godalni orkester je vodil William Boughton. Sledi sonatina v G-duru za violino in klavir opus 100 Antonina Dvoržaka. Oznake stavkov: Allegro risoluto, Larghetto poco più mosso, meno mosso, tempo primo, scherzo, molto vivace, trio in finale Allegro molto tranquillo, tempo primo. Sonatino bosta izvedla violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.

V oddaji Povabilo na koncert, sonata za violino in klavir, številka 1 v G-duru, opus 78 Johannesa Brahmsa. Oznake tempov, vivace ma non troppo, adagio in allegro molto moderato. Nastopila bosta violinistka Anne-Sophie Mutter in pianist Alexis Weissenberg.